0: Mi adesso la sua sonda ne fa la fa.
1: Hey, 46. You can put 43 on that transfer.
0: Roger, Golden Knees on Altima.